0: Ciao, sono Fosco e anche io ascolto Radio Ciroma.
1: Neve Campbell! Much too complex! Jada Pinkett!
2: Yeah, that's straight up sex!
1: Ice Cube!
2: Too controversial!

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragarmi dolce in questo mare.

0: Radio Ciroma 105.700 da oltre 20 anni nell'etere cittadino.
1: Hello, who's calling?
2: It's Giorgio Honey, Mr. Allen Baby, it's Casey Sugar.

volte le tempeste non arrivano già formate. A volte crescono nel corso dei giorni, anche di settimane. Una tempesta artica si sposta verso sud e si scontra con un uragano tropicale diretto a nord. Quando questi due fenomeni meteorologici si incontrano, creano una tempesta esplosiva. La somma della loro energia distruttiva è superiore a quella che avrebbero avuto se non si fossero scontrati. I meteorologi le definiscono le condizioni perfette per una tempesta letale. E quando arriva una tempesta perfetta, bisogna riconoscerla per quello che è. Riconoscere la sua potenza distruttiva e tenersi forte.

0: Io no, non ho visto.
1: Penso che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
0: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio Roma per l'organizzazione.

0: aspetta,
1: tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
0: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
1: uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 41 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma.

0: visto questi bastardi in Easy Rider, non credevo che fossero veri, almeno non così, ce ne sono centinaia.
1: Sono simpatici una volta che li conosci.
0: Conoscerli? Merda, io questa gente ce l'ho nel sangue.
1: Non pronunciare questa parola qui, potresti eccitarli.
0: Hai ragione.
2: Il modo più efficace di farlo per ciascuno di noi è tentare disperatamente di immaginare cosa si agita all'interno della mente posseduta di un drogato. Per esempio, un drogadipendente definisce la sigaretta di marijuana uno scarafaggio perché assomiglia ad uno scarafaggio.
0: Ma che cazzo dicono questi? Devi essere strafatto di acido per credere che uno spinello assomiglia ad uno scarafaggio.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo.
1: Al 38° coglionazzo e a 49-2 di punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie. Mi perdono un attimo? Vorrei fare un tiro io adesso. Segni. Non tre punti, 11.
2: Oh, mi scusi.
1: Coglionazzo.
3: Ecco.
1: Altri 12. E adesso rinterzo ad effetto con birillo centrale. 5. Sei tiri su. E lei segni. Calcio a 5 sponde e 11 punti. Colpo partita. Triplo filotto reale ritornato con pallina. Silenzio.
4: Ragionier Fantozzi, 51. Direttore Conte Catellani, 49.
1: Prendo la vecchia!
5: Ma giovanotto, ma cosa fa? Si metta giù!
1: Scusi, signora!

0: Siete voi lo sceriffo Gallagher?
1: Così pare. E voi chi siete?
0: Mi chiamano Texas Joe.
1: Questo vuol dire molto poco.

0: di Jericho. È venuto in città. Ho paura che qui fra poco farà molto caldo.
1: Buonasera ragazzi, ciao Ciro, ma ciao Cosenza.

Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto. Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.

Finché i musicisti non scendono dal taxi, finché i poeti servono ai tavoli, finché gli uomini migliori lavorano al soldo di quelli peggiori, la strada corre dritta verso l'apocalisse.

0: mi sono rotto le palle, zio. Mi sono rotto le palle tipo di pagare l'affitto. 500 euro al mese per vivere in una stanza, un posto orribile. E vorrei accendere il mutuo, ma non ce la faccio, tipo mi sale l'ansia ogni volta che ci penso.
1: Io me lo so acceso il mutuo.
0: Come?
1: Tu?
0: Da quanto sarebbe sto mutuo?
1: 1 milione.
0: Quanto? Quanto?
1: 1 milione.
0: Excuse me?
1: 50 anni di mutuo mi sono accollato.
0: Tu? Che non sei manco capace di pagare Netflix, arriva alla fine del mese.
2: Da farla finita.
1: Sì, ma è super tranquillo, è tranquillissimo.
0: Ah, è tranquillissimo, perché?
1: Sì, perché comunque i soldi non gli darò mai.
0: Come non gli darò?
1: No, i soldi non gli darò mai indietro.
0: Come no?
1: Il mondo finirà prima che io estinguerò i miei debiti con la banca. È chiaro?
0: Quando finisce questo mondo, scusa, perdono?
1: Ma da un lasso di tempo che va da domani a, boh, i prossimi 10-15 anni. Non lo senti questo profumo di apocalisse che c'è nell'aria? Qua il mondo sta per finire. E io col cazzo che i soldi alla banca gli do, capito?

0: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì. Le persiane le hai sfrangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa?
1: Sì.
0: Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA?
1: Sì.
0: Perfetto. Termosalate, termosacqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino?
1: Sì.
0: Perfetto.

0: Salve! Sono Carluccio!
1: Disgraziato maledetto, tu sei! Ti sei vestito da tacchino!
0: Ho fatto il grande salto, uomo!
1: Te lo faccio fare io il salto! Ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato! Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
2: Eh? Io! Gliel'ho date io le chiavi, va bene?
3: Stai buono!
2: Senti, papà, tu hai fatto di questa casa una prigione! Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno! E allora rompere zitto, basta, silenzio, non ti frega, ciao! Andiamo!
0: Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto!
1: Obsoleto, mi ha detto a me!
0: Sì, obsoleto!
1: Mi ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me, continuamente, io ti spezzo la carotide! Maledetto disgraziato, scortico mio! Obsoleto!
2: Vieni via, vai!
1: Che cosa significa obsoleto?

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 6 e 40 minuti.
1: It ain't cool being no jive turkey so close to Thanksgiving.

0: Allora, come stavo dicendo prima che la discussione fosse interrotta così bruscamente da quei due...
1: Che sbirri. Cosa stavi dicendo? Sì, sì, che cosa stavi dicendo?
2: Ma lo strozzo non dice mai un cazzo.
1: Ehi, guardate là.
3: Guardare cosa?
1: È davvero una vergogna.
2: Che cos'è che è davvero una vergogna?
1: Quelli sì che ce l'hanno d'oro.
2: Che c'entra il mio soprannome?
1: Non parlo di te, parlo di quelli laggiù.
0: Ah, va, ti cerca di spiegarti.
1: Voi aprite le orecchie e io cercherò di essere chiaro.
2: Ehi, e basta con gli indovinelli.
1: Ma non capite.
2: Come no?
1: Guardate quei due coreani che stanno là dall'altra parte della strada. Scommetto che non erano sbarcati neanche da un anno quando hanno aperto quel loro negozio.
0: Hai ragione, è passato quasi un anno.
1: E dopo neanche un anno che sono sbarcati da quella nave, ecco che hanno aperto un negozio nel nostro quartiere, nella nostra strada. E l'hanno aperto in un fabbricato abbandonato da tanto tempo che non ricordo neanche di averlo mai visto in vita mia. E dire che io ci sono nato in questa strada.
2: Già, lui sta qui da sempre.
0: Su quella sedia.
1: Sì, su questa sedia. Sapete, non riesco proprio a capire. O quei dannati coreani, figli di puttana, sono dei geni? O voi culi neri siete solo una massa di coglioni?
2: Fanculo.

0: Ma che vogliono questi? Ma
1: sta tranquillo, vedrai. Sistemo tutto io. Sono sotto la mia giurisdizione.
2: Oh, guarda che sono pezzi grossi.
1: Perché io sono un pezzo piccolo?
2: Se li strapazziamo ci buttano fuori dalla polizia in due minuti.
1: E lo ammetta, gente, andavo un po' forte. Ma ho molta fretta, ho una riunione importante dal governatore.
3: Mettete allora... le mani fuori dal finestrino!
2: Ma che fa?
1: Zitto!
3: Non fare mosse false! Uscite fronte a me. Andiamo! Fronte a me! E in ginocchio! Pancia a terra!
2: Ecco.
1: Allargate le braccia! Elmo in alto!
3: La faccia dall'altra parte!
1: Piedi in alto!
4: E adesso?
2: Non mi ricordo più.
3: Silenzio! In piedi, politicanti di merda!

0: Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto.
1: Take the ribbons from your hair.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 24 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 53%.

Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Tranquillo, noi poi tagliamo tutto.
1: Infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

si torna indietro alle sere innocue, quando potevamo fare a meno di guardarci. Non si torna all'alba.

bisogno di inventare scuse. Non si torna al ballo di una piazza in fiamme.

ti vorrei vestire delle mie certezze, se non fossi la regina delle insicurezze. Ti potrei anche dire che si può tornare, ma davvero non c'è niente che io possa fare. Non ci sono santi, neanche in paradiso, per chi cerca di sfuggire al proprio destino.

0: Parlando della strage di Via Fani, lei disse che bisognava coniugare la bellezza del movimento del 77 con la geometrica potenza di Via Fani. Cosa voleva fare? Cosa voleva dire esattamente?
1: Guardi, questo è una cosa molto divertente del clima italiano. Io non ho detto che bisognava coniugare, non ho mai scritto questo. Io ho detto che il movimento della sovversione in Italia, quindi scrivendo di un fenomeno che aveva luogo in Italia in quegli anni, aveva come problema mettere insieme il carattere di massa del 12 marzo, della manifestazione a Roma del 12 marzo, e l'azione di tipo militare di Via Fani. Ma questo discorso è un discorso sul modo come una sovversione si sviluppa, esaminata come un fenomeno scientifico.
0: Ecco, ma la geometrica potenza da ammirare qual era allora?
1: Ma non c'è mai scritta da ammirare. Geometrica potenza è un'espressione di Gauss, così come terribile bellezza, un'espressione di un poeta irlandese, Yeats. Terribile bellezza è stata usata da Yeats per parlare di Dublino all'indomani della manifestazione del dicembre del 17. Io, prendendola in prestito da Yeats e virgolettandola, l'ho usata per Roma all'indomani della manifestazione del 12 marzo, e confermo che questa era la mia impressione. Non vedo quale
0: Quindi
1: delitto si compie.
0: Quindi non c'era ammirazione in lei nella valutazione dell'assalto di Via Fani? Non c'era un sentimento di ammirazione?
1: Non c'era niente di più di quello che è espresso in geometrica potenza, cioè la constatazione di una macchina militare in grado di funzionare.
2: Quando ho visto il posto di blocco, ho fatto quello che fanno tutti quando vedono un posto di blocco e non vogliono farsi fermare da un posto di blocco. Il trucco, sapete qual è, no? Spiego. È quello di guardarli negli occhi, ma con un'estrema serenità interiore, come chiedendo: ma cosa è successo? Infatti io mi hanno fermato e mi hanno detto:

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org. Every official that come in cripples us, reads us names.

good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now.

0: bentrovati, diciamo bentrovati. Io sono stato qui a Radio Geroma per 6 settimane. Devo dire che mi sono trovato bene comunque. Sì. I sequestratori sono stati molto umani.
1: Ti hanno dato da mangiare?
0: Sì, no, non mi hanno dato da mangiare perché hanno visto le condizioni di partenza, però mi sento in gran forma.
1: È proprio per questo, quindi siamo il famoso metodo Geroma per dimagrire.
0: Sì, sì, esatto. Dopo Allen Carr e il suo metodo per smettere di fumare, adesso c'è il metodo Geroma
2: per smettere di dimagrire.
0: Per smettere di mangiare.
1: Per smettere di dimagrire.
0: Di dimagrire.
2: Chiamateci se volete smettere di dimagrire. 0984 28 250.
1: E vi diremo come.
2: 45 6801. Sì, vi diremo perché? Di più del come. E poi www.ciroma.org.
1: Le coordinate.
2: Sì, le coordinate con 3, 4, 8.

0: Siamo con Roberto Fricantoni, front end di Schianto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

This is another new one.

0: It's off the White City album, which is just coming out sort of tomorrow. And there's a song called Give Blood.
1: Gilmore! Era l'8, 9 e 10 agosto 1555. Oh. A Scasazza, Sani Gesualdi passeggiava nella via, nel paese, nella zona egocentrica.
2: Nella zona, al centro del paese.
1: In piazza, nella zona. E vide un uomo smunto, tutto come un pecoro, brutto, tipo lui.
3: Che tipo me?
1: Tipo lui.
3: Ma non si può fare, tipo.
1: È un esemplificativo.
3: Ma questo ogni volta mi deve dire.
4: Sacrificati!
3: Allora fa un altro.
4: Ma non dice a te, persone. Allora,
1: vide quest'uomo col un zappone che tagliava gli aglioli,
4: gli aglioli.
1: Margherite,
4: credevo che un'unica cosa tra le aiuole di gladioli, allora
1: gli aglioli. E allora ci disse Sani Gesualdi: persona che tagli gli aglioli, ripositi un quarto d'ora, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, visita i musei, ripositi un quarto d'ora. E allora si pensa che fu Sani Gesualdi a inventare il famoso quarto d'ora di riposo. L'ha inventato Sani Gesualdi. Allora, signor Alberi, la persona tagliatore di aglioli andò a casa e ci disse: Sani, aspettami qua. Ritornò con un sacco. Dentro il sacco vi si trovavano due cose.
4: Sì.
1: Numero uno, una pecora. Numero uno, un agnello.
4: Come numero uno l'ha già detto, vai.
1: Numero uno, una pecora.
4: Numero uno,
1: un agnello. E si ripartì.
4: E non erano, sono numero due. Numero due.
1: È uguale.
4: È uguale, no?
1: E si ribattavano.
4: Come?
1: La pecora. Si ribattavano.
4: Non è quello che pensi tu. Si ribattavano. Ma è una storia antica del 1400.
1: Quell'allarme. Senta, questo è il nanetto. È tutto per capire che lavorare.
4: Oh,

la sognata pace. Nessuno nei suoi occhi, niente nella memoria. Il volto spietato.

Le mani attaccate al selciato, il cuore, malgrado che sapesse, batteva indifferente, nella testa la paura di non avere la forza di scattare al momento decisivo. Ormai fuori da tutto, decise di concedersi un'altra tregua su un marciapiede.

colse all'altezza della vita, ai piedi di una statua, chiudendo per sempre tutta la sua stanchezza, presente e passata, in mezzo metro quadrato. Ritornato il silenzio, Dio si assicurò che fosse morto. Lo era ormai per sempre, lasciando su questa terra un dolore in più.

0: C'è Ciroma in città?
1: C'è.
0: Ma in FM o in streaming? 105.7 Cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque. Ciroma!
2: Rumore nell'Eternit cittadino.
0: Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari?
2: Cirotali?
0: Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì.
2: Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino.
0: Ma quale potenza? Cosenza!
2: 25 anni di Ciroma a Cosenza.
0: 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto.
2: Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista?
0: Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì.
2: Sono diventati ciromistici.
0: Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita.

0: Se ci possono chiamare, sentiamo se ci sono delle telefonate.
1: Sentiamo se c'è una telefonata.
0: Linea, se finalmente qualche ragazzo.
2: Buonasera, salve, io chiamo, sono un telespettatore, sono veramente sorpreso, sono indignato, sì. Quasi divertito dall'arroganza di certe affermazioni.
1: Sì.
2: Perché a me, che è una cosa complessa e storica come l'antisemitismo, o un problema così complesso da gestire come il G8 e queste cose del social forum, a me a pensare come fallaci mi facciano risate. Scusi se glielo dico.
0: Come?
2: A me che è una cosa del genere, la fallaci mi sembra molto strano. Okay. Io le spiego, ma lo dico perché.
1: La fallaci ha dichiarato che.
2: Perché io ho una casa in Abruzzo, e le
1: sì.
2: dico, c'è una strada molto serrata, e molto spesso sì. mi è successo di bucare. Allora io ho sì. telefonato, sono stato le ore, ho aspettato 4 ore, a voi addio fallaci, non sanno neanche riparare una gomma. Io ho aspettato per delle ore, ho parlato al telefono. E questi non sono venuti a fare un minimo servizio, che era mandare un carattrice a prendere questa povera derlitta macchina,
1: no,
2: che aveva bucato.
1: La
2: allora,
1: fallaci, la
2: società di questo genere si occupa di temi grandi come l'antisemitismo. Mi
1: sì.
2: fa ridere che lei mi dice il G8 la fallaci, a me fa ridere, perché come il G8 buca, questi non sanno manco dove mettere
1: sì.
2: mani. Mi scusi, io lo dico, è abbastanza ridicolo.
1: No, ma non è il G8, il social forum ne parlava.
2: Sono divertito dalla presunzione di certe.
1: La fallaci, la giornalista.
2: Ah, giornalista.
1: La giornalista la fallace.
2: Ah.
1: Sì.

in questi mesi di riti elettorali è anche emerso qua e là il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo fra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma a gestirlo non è il popolo, ed è quindi dà luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato, per le nazioni che hanno adottato la rappresentanza, poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso. In realtà è esistita sempre, a parte forme tiranniche, oligarchiche, è sempre esistito nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso delegati che hanno una delega a durata breve, che sono revocabili, hanno il mandato obbligatorio e qualche volta vengono sorteggiati.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio C Roma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Fellas Galore, Onusai, per tutti i Samboy, Amumo, Bullet!

Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno è il silenzio. Gli uomini liberi, io li riconosco. Mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

zero fare, zero stress, miro due le fedi, olè, senza che differenze, ma deve tutti via che MCG, sì, si sa, che la merda ti fa, come la cannabis sativa, non ce n'è polismi, non ce n'è per nessuno, conosci me, conosci la mia tizù, di ne fumare, figli di puta, è diventato un'abitudine, zero stress, G, per il 9-6, boom, bye bye, ci vediamo poi se vuoi, sai che siamo noi, la CE, Mirror the Die, Fat Campino rappresenta grasso più che mai, con l'alta tech, Mirror the Check, quando è sospeso sul track, e l'FD si imposta sui beat, con la GLG, DJ Graf produce hit di stili maestro, compongo con estro ogni verso, con cui presto presto, e fiacchi MC, zero stress, G.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 43 minuti.
1: La mia filosofia, fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre?

È doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Beh, lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno, vedranno e sapranno e diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca.

mail di contatto redazione.chiocciolaciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Allora, non c'è movimento trasformativo che non ricorra alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento. Anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai che so della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande...
1: Però io giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il 68 come una rivoluzione fallita, ed era violenta.
0: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa. Cioè da una parte c'ha...
1: Ma scusi, da una parte c'ha il messaggio...
0: Questo è il suo fallimento, no? Cioè è diventata una... da questa religione scandalosa che era quando c'era Cristo, che non va protetto dalle guardie del corpo a Gerusalemme. Ora il rappresentante di Cristo è uno che si muove con le auto blindate. Non sto parlando male del Papa, sto solo facendo vedere come qualcosa che all'inizio aveva un profondo significato.
1: Diciamo che prima dell'attentato di Ali Aqcha non ci andava con le guardie del corpo.
0: Ma già mentre predicava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento del pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' che è diventato un regime semimilitare.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami faca.

0: Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
1: Я думаю, что каждый должен измениться.
0: E voi potete cambiare.
1: Вы можете измениться.
0: Tutto il mondo

0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Vai, sacchetto.
1: Revenge Flash Dylan's Cose.
2: O Raù che mi piace a me, mo faceva solo mamma. A che mi ha sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo amo la mese stuso. Sì, va buono come vuoi tu, ma oggi avessimo appiccicato. Tu che dici che stai Raù? E io mo mangio per mo mangiare. Ma fai dire una parola, che sta carne capo marolo.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 34 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 20%.
1: Smart cat. Never does a lick of work, stays out all night, sleeps all day.

hanno definito un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. Ed è giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro.

l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.

0: E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boia qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo.
1: I ain't gonna do it, honey. No. I ain't gonna do it.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Sí. Gradisci?
1: Oh, no, no, grazie lo stesso.
2: Signorina, cosa le porta in questo glorioso pomeriggio?
0: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti due vodka martini, lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. E poi, precisamente 7 minuti e mezzo dopo, ce ne porti altri due e poi... ancora due ogni 5 minuti finché uno di noi non perde i sensi.
2: Eccellente strategia, signore.

0: I'm gonna take you there, baby. Just hold on, okay?
1: Se pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

Mettere in una terrina un cucchiaio di olio di semi di skunk, 3 spicchi di orange bud, una spruzzatina di bianca vedovina. Preparare a parte le polpettine di charas e gli involtini di ketama. Amalgamare il tutto ed infine accendere.

0: occhio al mezzo metro di cannone. Siamo in ricognizione, in azione, massiccia porzione.
1: Mazza, mezzo metro e manco due botti. Andiamo un po' via che se ne famo un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, un'altra.
2: Agghiacciante!
3: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
4: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
2: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
5: Vieni anche tu, anche tu, anche tu, tu, chiù tu.
3: Nado zizi.
6: Sostieni Radio Ciroma
7: 105.7
3: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
8: Ah! È una pavata, wow, una pavata, sì.
9: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
10: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
11: Radio Ciroma
12: 105.7 di Cosenza.
3: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: Con Giovanni della Casa, autore del Galateo, la lirica del Cinquecento esprime le sue note più profonde.
1: O sonno, o della queta, umida, ombrosa notte, placido figlio, o de mortali egri conforto, oblio dolce de mali si gravi, onde è la vita aspra e noiosa. Soccorri al core omai, che langue e posa non ave, e queste membra stanche e frali solleva. A me ben vola, o sonno, e l'ali tue brune sovra me distendi, e posa. Ov'è il silenzio che il difugge, che il lume, e i lievi sogni, che con non secure vestigia di seguirti han per costume? Lasso, che in van te chiamo, e queste oscure gelide ombre in van lusingo, o piume d'asprezza colme, o notti acerbe e dure.

Politano e pallone per Marulla, attenzione Marulla, tiro, gol! Gol di Marulla, si è fatta trovare impreparata la retroguardia della Salernitana e Marulla ha trovato il tempo per battere a re.

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

giusto a titolo di promemoria, vi ricordo che la carta, anche se a fatica, alla fine avvolge sempre il sasso. E poiché, come diceva l'amato Camus, bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, dal momento che in quelle piccole basta la misericordia.

c'est de ma faute. Je suis navré d'exister.

amo tuttora, la società attuale, la contesto, che è anche un modo di amarla, perché se noi dovessimo sempre dire sì che la società va bene, che lo Stato va bene, che la Chiesa va bene, che la letteratura va bene, noi saremmo gente prezzolata, saremmo delle persone inutili.

0: Che diavolo sto guardando? Quando è che questo accada nel film?
1: Adesso. Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
0: Che è successo al prima?
1: È passato.
0: Quando?
1: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
0: Torniamo al prima.
1: Quando?
0: Adesso.
1: Adesso?
0: Adesso.
1: Non posso.
0: Perché?
1: L'abbiamo superata.
0: Quando?
1: Proprio adesso.
0: Quando il prima sarà adesso?
1: Presto.
0: Quanto presto?
2: Signore!
0: Che c'è?
2: Ho identificato la loro posizione.
0: Dove?
2: È la luna di Venere.
1: Ottimo lavoro, stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo.
0: Quando?
2: Alle precise,
1: signore! Domani a mezzogiorno saranno nostri prigionieri.
0: Chi?

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Super Stereo.
1: Tu non sei normale. Tu non sei come noi. Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

Tua è la mia speranza, tua è mesolica, tua è mesolica. Bel galanta le stai tan franza, la vampiasa spasige, a si scontra la francese.

per la Francia, dove è la mia speranza. Speranza.

0: Come spiega che Pace portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli?
1: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accertato, non io, è stato ripreso, come si dice, la sceneggiatura del fumetto era stata ripresa su la sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
0: Secondo il procuratore generale Guasco, Potere Operaio, questa è la sua tesi, Potere Operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica, identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
1: Perché il Potere Operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 68, a me non sembra per niente

0: in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di potere operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale per chi?
1: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia o è involuta in Italia, cioè voglio dire rispetto alle possibilità di cambiamento dell'assetto politico italiano, una reazione come la reazione che io considero una reazione come il terrorismo era, io penso, quasi inevitabile, cioè una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava davanti uno Stato che era uno Stato di bambagia, cioè uno Stato incapace di modificare perfino l'università. Capisce? Noi abbiamo avuto la riforma dell'università l'anno scorso e il movimento era cominciato nel 68. E questo, a mio parere, il clima, come dire, le condizioni al contorno, uno potrebbe dire in fisica, dentro le quali è maturato il terrorismo.

0: Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.
1: During the day for once. I'm sending a voice memo to my brother telling him how my weekend was, but on voice memo because I sound stupid. My voice is going less and less.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: Villa. Bloccala lì.

Allora, questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Kush per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, wagyu.

su una lettera non scritta, per un formicolio d'albe, per pochi fili su cui si impigli il fiocco della vita e si incollani in ore e in anni. Oggi i delfini a coppie capriolano coi figli. O ch'io non ho da nulla di te, ch'io fugga dal bagliore dei tuoi cigli, ben altro è sulla terra. Sparir non so né riaffacciarmi. Tarda la fucina vermiglia della notte, la sera si fa lunga, la preghiera è supplizio, e non ancora tra le rocce che sorgono t'è giunta la bottiglia dal mare. L'onda vuota si rompe sulla punta a Finisterre.

capito, ma non ne potevo stare una picca, fermi, fermi, no, mi fa sempre una cosa.

0: L'esploratore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra.
1: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga?
0: No, ho fatto una scoperta formidabile, per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo.
1: Spiegati.
0: Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creature di prima scelta e creature di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di 1000 nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
1: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
0: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili.
1: Perché?
0: Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori.

0: together, but only if you let a white girl say nigga.
1: Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
2: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
1: No, certo.
2: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decapottabile velocissima.
1: Sì.
2: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da Capulco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
1: Perché?
2: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
3: Beh, perché no? Se una cosa vale farla bene.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, mano, piede, ginocchio,
1: anche sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremannati nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

figli né mogli che girano in mezzo ai papaveri, a pochi ricordi. Lui non sta tra girasoli, fiori, mangiatori di fagioli, signori. Non ti urla davanti quando gli amici lo lasciano solo tra i fiordi. Non ha rettili che escono fuori dai fogli, né palloncini coi cuori. Lui non vive una vita appunto.

0: Filippo, ciao.
1: Tu imprenditore, sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

0: E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Giroma. Radio Giroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Giroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.
1: I'm throwing, man. Ha, ha, ha.

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Oh. Cercavo un codista sostanzialmente underground, molto underground. Qualcosa di
1: Nick Cave?
0: Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti. Non, neanche Pigi.
2: No, non mi piace il nome.
0: Attenzione.
1: Lo so io.
0: Attenzione, lo sa lui.
1: Divento.
0: Divende. A questo punto, sentiamo.
1: Ben Harper.
0: Chi?
1: Ho capito, Lurid.
0: No.
1: I Fayan Cannibal.
0: No.
1: James Brown.

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
0: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
1: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FIGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67, e questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
0: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato le BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo?
1: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68 ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
0: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
1: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autonomi, nel senso che non solo non sono un leader degli autonomi, ma non sono mai stato un autonomo.

0: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
1: Sì.
0: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica assieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
1: DJ War, Fellas Galore.

It's a feeling is mortal.

Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.

that? Oh, dang. Come on. Oh, oh. Cool spot, babe. Keep it clean, G. Oh.

0: di rovina buona è questa?
1: Che profumo.
0: È fresco, è pieno d'olio, è fortissimo.

0: forte e pieno d'olio. C'è l'olio, è fortissimo.
1: Questo ci butta di fuori subito. Quando c'è l'olio?
2: C'è olio, è stupendo. Senti com'è forte, è ancora pieno d'olio.
3: C'è l'olio, hanno detto c'è l'olio.
2: Dai, fuma, tocca a te.
4: Fuma, dottore, la catena non si può spezzare.
2: Dai, sennò si consuma.
5: E su, su, dottore, voglio fumare anch'io.
2: Non così, aspirala. Sennò così non la senti nemmeno.

0: dice: mia moglie è una spaccapalle, me la sta a rompere giorno e notte. Mia figlia ha sposato uno sfigato che più sfigato non ce n'è. E io ho uno sfogo al culo che se solo provo a sedermi vedo le stelle. Però sai come sono fatto? Non mi lamento.
1: Ah, porca puttana, uno sfogo al culo. Allora se è così, devo dirti una cosa, amico mio. Stamattina mi sentivo proprio l'ultima delle schifezze, una vera merda ambulante, già. Ho perso dei soldi e...
0: Sai che cosa devi fare? Non ci pensare, fa finta che non è successo niente.
1: Sì, che si fottano i soldi, chi se ne frega? La vita va avanti.
0: Già, casa dolce casa.

0: You lose it all in the flood.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma
1: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma 105.7 FM.
4: E che non ci è rimasto quella bella.

bella Calabria People, e tu sai che sempre su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sempre qua. Stasera ne vediamo, se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

0: qui e non si può sapere. Striscia lungo i muri e strade di quartiere.
1: Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io, quando faccio i miei lavoretti, la metto a tutto volume.

0: mellow, pure, silent space.
1: Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
2: Sì.
1: S'apri dibattito.
3: Welcome to my volcano. I just watched the earth make itself. The earth owns itself. I choose to live on her. Welcome to my volcano. Her most feral and free emissions. This volcano belongs to the earth, and so I squat here. I feed the birds. I watch the seeds grow from bird poop. I watch the sea creatures nest in its crevices. I feed the birds. I watch the seeds grow from bird poop. I watch the sea creatures nest in its crevices. I watch the volcano reenact the beginning. I

0: le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: I don't mind dying.
1: Trattamento di lusso comunque a Radio Ciroma,
2: sì.
1: E nel programma Smettere di dimagrire è compreso il caffè col dolcetto anche.
3: Ah, anche vi trattiamo bene
1: con la pastina.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

0: sicurezza.
1: Ma non ho nulla in contrario, come dire, anzi le posso dire una cosa, io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore,
2: la fallace la giornalista,
1: il giornalismo già, che parla veramente dei problemi delle strade, di dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno, però lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche incidente e poi si avanza tempo.
2: Non l'ACI fallaci, Oriana fallaci.
1: Se no qua fa tutto l'ACI, o fallaci e poi quando si buca una gomma...
2: Dicevamo Oriana Fallaci, capisci?
1: Oriana Fallaci. E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi dell'ACI e non ti sanno dire niente, non ti dicono né buongiorno e buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che è successo.
2: Oriana Fallaci.
1: Lorella che mi disse di aspettare che portasse arrivasse il carattrese a cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna per gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a Fallaci se riesca a organizzare.
2: No, non è che Oriana si mette a Fallaci, Oriana Fallaci...
1: Anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali,
2: certo,
1: prima pensate alle gomme che scoppiano.
2: È una giornalista che si chiama Oriana Fallaci.
1: Mancano po'... Ah, osta.
2: Capisce?
1: Ah, Oriana Fallaci. Buonasera.
3: I woke up thinking about this planet being wiped away. Well, not maybe not the planet, cause the Earth takes care of itself, but us. And then I turned on the radio and heard Russia was finna send rockets.

0: no, fermi.
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grancor?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché ricchioni?
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grancor?
2: Faggots.